la mia ragazzina, è il 21 ottobre. La mia fruta fa un zan, un zan, un zan, la mia fruta fa un zan, e le tendrà di scadu zan.

E Mrs. Michael per questo intervisto seguisendo il numero di Radio Citania a me le scontesti della Garunno del Bennat Contairi.

0: Contes de Della Garrone. Bernat Berger, Lou Bernat Kuntaire.
1: De las tres planetos d'Urt, eron ben guts, los saberuts saventassis, los historias, los etnologs, los archeologs, tutte los especialistes fusicaires del passat. Obe, los especialistes del passat l'encheng, d'aquel periodo escur capelavon aro la gran edad mediano. Que se perdió del anei del temps, gairebé desconegut, un époque mai que mai de legendos que los racontes, la incansus e los poes mondiels n'en parlavon amè la mai grandos de las fantasios. De las tres planetos d'Urt eron ben guts, los universitaris, cercaires, los mai belles autoritats, tutte los que conescion lo milieu la debuto de l'aventura humano, aqueles temps epics, just abans la grande mudació, al moment un los reis resaujols abion quitat la planeta Mairalo, que era a se morir. Tens escur, tens de sang, de fer e de fioc, atxe ferrojarrier, barbar, que l'home era a neisse de la bestia e que l'albo de la civilizaciu era sunque a punteggia. Eron totes aquí din la grande sala del collegi de Tranc, sietats davant los micros e la cameras. Ne mancavo pas un. Totes abbion respondut a la convidaciu. Cal dise que l'eveniment ero dels mages del mainaut interès. L'archeolog Filbert, lo que la sua equipo abbio descobert la mitico planeta Mairalo, la Terra, como sapelavo nelle legendos, l'archeolog Filbert, que fusigavo aro a quello planeta morto del cap della galaxia, di un pei vintans, anavo al curs del colloqui che cominciavo, fa una comunicazione della images. Ero stato annunziato che abbio al curs della darriera expedizione, fatto un trovo che cambiario la conoscenza che abbion da quello debutto dell'avventura dell'uomo. Ma io ero settic. Tutti sapevano che demoravo pas gran causa sulla planeta morto. Una catastrofe in caro desconegudo abbia tutto arruinato e l'utenza abbia distrutto ciò che demuravo.

0: Putain, c'est sur moi, Claudine Nougaro, sur Radio Occitanie, parlant art et d'énergie renouvelable, en bester mima, redine sapientia.
1: Un article del Christian Andreu, paregut le 6 d'avril 2023, sur le site de nostri partenari sapientia.eu, est titulat D'energia renouvelable. A loro daro tout le monde parlant d'energia renouvelable. Semblo la fou de tout ce qui potesse adubat et las conséquences del cambiamento climatique, tabi. Ma spenne pude parlare di un biais adattat cal beleu cuneisse de biais prigu e pas tan superficial so che es un energia renouvelable e quins ne sun les tipes a tal son che ne puiden parla a mi rigu. Pram que vei ya fins a cinc tipes diferents d'energia renouvelable de que l'energia solar o mas tabela termico ou encaro d'autros basens dire que la fun ma importante da quel tipo di energia è le sole il mastabe la quito terra e caduno te de caratteristicos e de conseguencios tabi pla differentos. Siguma di un aspetto energia renouvelable è le tipo di energia impiegat per jumas che potesse transformat en energia utile e che se mai che mai senza fi a quel tipo di energia potesse debesit all'encop en 5 grandes groups. L'energia solar, o mastabi eoliano, l'energia idraulico, la geotermico e la restacado alla biomasso, a che los energios provocon pas cap de pollution e tutos ajudon forso a lucha contro le cambiamenti climatici attual. L'energia solar, o subentabe, dicio fotovoltaico, ha per origine le sulel. Nia in realtà giusti pese l'energia fotovoltaico e l'energia termico. La primiera fa partito dell'energia che produce d'elettricità e es produce per de cellulos fotovoltaicos, son leis famuses panels solars. Peia l'energia termico utilizzato per calfa un fluid a me le sulel, a me la luce solaro se pos calfa daigo fins a 1000 grases per genera d'elettricità, ma funziona son che se ia de luce solaro, a co vuol dire che spas permanente. L'energia eoliana di un'altra via è il tipo di energia restacata al smulis d'aere che produce un'energia elettrica a me l'aggiunto dell'energia cinetica tabe conigudo come ben. Se sun sulla terra sono dei mulis terrestres, ma se sun sulla surface della mare sono dei mulis marise. Dunque se ia de ben ia d'energia, mas ia sun che de buonos resultos a me de grandos installacius. L'altre tipo d'energia renouvelable es l'energia idraulico, ca profiecio des currens maris per produci d'elettricità. Es un tipo d'energia basat sulla forza de l'aigo e che estabe dependent del temps. Sun lai restancos, lai mareios ou encaro a quel tipo de fons que utilizon la diferencia de temperatura che ia entre i fons mari e la surface de la mar che provoca tabe de currents maris. L'energia che vende la biomassa è l'aca per fun principal o l'aca lui a me che se pot crear de elettricità, ta co se pot fa a me de fioc de gas ou encaro de metanes produccio di un biais local e suvene stabe un dangie per la nuiriduro umano, la legno e lei biocarburans liquid su jus forma de gas d'intrarion tabe dins aquel tipe d'energio. La part mai flaco d'aquel tipe d'energio es que se la regeneración natural ove mai grando che la consumación es pai mai renouvelable e la cal abandona. Al costat hi ha l'energia de la terra o geotermico. Té la calu de la terra com a font principal e és pla emplegado dins de països septentrionals com el Canadà o Quebec. Ajuda a haver un hostal caut e pot també crear d'elettricità. Pla més conegut dins les sud europeus és força utilitzat dins de països freds. Pla mai, e que se pot pensar. Mas sovint se trappo son que a mai de 2500 metres de pregundu on la temperatura se situis entre 150 e 250 grases Celsius. L'aro es usado per produir d'elettricitat. Se la temperatura es mendre de 30 a 150 grases Celsius es utilizado per calfa les hostals estabe d'energia renouvelable, mas sa velocitat d'arribado a l'hostal pot pas esse mai rapide. rapido che sun ritmi din la terra. Puden aropa la un pa un mai giusto men d'energia renovabile che ne conissin la funs e le differenze tipes e a quel fait nous pot ajuda a espandi l'ideo ecologico che se ne sit de la zemplega forso se nous boulen pas trouba un jun din un infen de planeto sen sebito. D'energia renovabile, un article del Christian Andreu paregut le 6 d'abril de 2023 sul site di nostri partenari sapientio.eu et ave publica din giornalet le premier quotidien en ligne de lingua occitano amelical sapientio et un accordi de cooperation.
0: Grand merci Esther Mimère, appelez-vous sur Radio Occitanie, musique en Béric Frage, cavalier.

0: Lionel Scouta, d'autres cavaliers, Derek Frage, sur Radio Occitanie, et Arbaki, Utendatanduit, Trébor, qui nous parle des palanques, et Tabé del Toec, du Informatius, mais Udanimatu, Trébor, du Numu Delta.
1: Et on en parle d'un punto, ou plus là, ou d'une palanque, qui est d'un pays d'Illus, à cette palanque de la Poudrario, à Toulouse, est barado, et à cette palanque, religo l'Ubari en palot, à l'île del Ramier. Est interdito capituto a spietuns, cyclistes et véhicules motorisés pendant al menos 4 mesi. La raison de questo baraduro, la refacció de l'ubrage che è centenari. E il progetto prevede la creazione di un trepadu unenc de 1,40 m de larg che utilizzeranno sunque los spietuns e che sarà sublevato di una vintena di centimetri della causato, una meno de protezione. E a questo sarà desplazato per allargato alla perfine d'integrare un opiso ciclabile di senso duple. Una bordadura de protezione specifica sarà tabè installata. Quando tornerà a dubri alla circolazione la palanca, la velocità dei veicoli sarà limitata a 20 km euro. E ho constatato a me a questa rinnovazione, in saggio di conservare la caratteristica patrimoniale da questo palanco della Poudrario centenario, tutto è adattato su una struttura all'usaggio nuovo di circolazione, trottinette e tutto ciò che può invece al rodaro. Segnalando che questo baraduro complica bravamente al rodaro la circolazione dei caduni, soprattutto los che desiderano andare al complesso sportivo del Ramier o al stadio. Tabè le autorità toulousencos aconsegliano, pendent a queste periode, l'usaggio dei trasporti in comune per gli accidi, rimentando che la baraduro che ha intaminato alla debutto da questa settimana, da questo palanco della Poudrario, è previsto per almeno 4 mesi, che va in essere dunque plan lungs.

Ari ari de la sale che de masera nadale manzarende cu fimene bieglio bieglio d'una in me la bieglio sapteta l'orti di trubetti una se morde la penne fetti mantelle da sosseggio in caramel se non anche caramelle ci andavano la porto dei Bertrand e Bertrand du vime che te porti in sac de fe a chi passo biose bacco se galino senza batto se capu se ne spere un ritirote che sui fui rus.

And sembra andare di l'orsi place. Per amor la lo sacrifici. E lo sciopino dei servizi.

dos passes daqui. Un bagnaire e sadul, couflé comme un pesul, e camal di cerit trappola.

E Mrs. Michael per questo intervisto seguissendo il numero di Radio Citanio a me, le scontestate della Garunno del Bennat Contairi.

0: c'est sur moi, Claudine Nougaro, sur Radio Occitanie, et parlant art d'énergie renouvelable, en bester mi mardin sapientia.
1: Un article del Christian Andreu paregut le 6 d'avril 2023 sur le site de notre partenaire sapientia.eu et titulat D'energia renouvelable. Allora daro tutti i mondi parlano di energia renouvelable. Sembra la fu di tutto ciò che potesse adubat e le conseguenze del cambiamento climatico, tabi. Ma spesso ne pote parlare di un bias adattato che il beleu conosce di bias prigu e pas tan superficial ciò che è un'energia renouvelable e chi ne sono le stipes a tal son che ne potrebbe parlare a me rigu. Pram che vei, ya fins a cinque pes differenze di energia renouvelable de che l'energia solare o mas tabela termico o encaro d'autros bassens e dire che la fun mai importante da quel tipo di energia es le sole il mas tabe la quito terro e cadiuno te de caratteristicos e de conseguencios tabe pra differentos. Seguma di un aspetto, l'energia renouvelable è il tipo di energia impiegata per gli umani che potesse trasformare in energia utile e che se mai che mai senza fi a quel tipo di energia potesse debesit all'incop in 5 grandi gruppi. L'energia solare, ma stabi eoliano, l'energia idraulico, la geotermico e la restacado alla biomassa, a che los energios provocano un pascap de pollution e tutto aggiudon forse a luce contro le cambiamenti climatici attuali. L'energia solare subenta be dicio fotovoltaico a per origine le sulel. Nia in realtà giusti pese l'energia fotovoltaico e l'energia termico. La primiera fa partito dell'energia che produce dell'elettricità e es produce per le cellulos fotovoltaicos, son le famose panels solars. Peia l'energia termico utilizzato per calfa un fluid a me le sulel, a me la luce solare se pos calfa daigo fins a 1000 grases per genera dell'elettricità, ma funziona son che se ia de luce solare, a co vuol dire che spas permanente. L'energia eoliana di un'altra via è il tipo di energia restacata al smulis d'aere che produce un'energia elettrica a me l'aggiunto dell'energia cinetica tabe coniguto come ben. Se sun sulla terra sono smulis terrestres, ma se sun sulla surface della mare sono smulis marise. Dunque se ia de ben ia de energia, ma ia son che de buonos risultos a me de grandos installacius. L'altro tipo di energia renouvelable es l'energia idraulico che profiecio des currens maris per produci d'elettricità. Es un tipo di energia basato sulla forza de l'aigo e che estabe dependent del temps. Son lai restancos, lai mareios o encaro a quel tipo di fons che utilizzano la differenza de temperatura che ia entre i fons mari e la surface della mar che provoca tabe de currens maris. L'energia che vende la biomassa è la che per fun principale la calue a me che se pot creare d'elettricità ta co se pot fa a me de fioc de gas o in caro de metanes produccio di un bias locale su venes tabe un danger per la nuiriduro umano la legno e lei biocarburans liquid su jus forma de gas d'intralion tabe dins aquel tipe d'energio. La parte mai flacco da quel tipo di energia è che se la regenerazione naturale è mai grande che la consumazione è spai mai renouvelable e la cala abbandona. Al costato ha l'energia della terra o geotermico. Te la calu della terra come fun principale e è spla impiegato in dei paesi settentrionali come Canada o Quebec a judo abe un ustal caut e potabe crea d'elettricità. Pla mesconeguto din le sud europeo è sforzo utilizzato din dei paesi freds. Pla mai e che si pot pensa. Mas subent se trappo son che a mai de 2500 metres de pregundu un la temperatura se situis entre 150 e 250 grases Celsius. L'aro è usato per produit d'électricité. C'est la température esmendere de 30 à 150 gradés Celsius est utilisée pour calfa les ustals stables d'énergie renouvelable massa velocità d'arrivado all'ustal pot passer c'est mai rapido que son rythme din la terre. Pouden a ropa la un pa mai giusto men d'energia renouvelable que ne connaissin l'iPhones et les différents types et à quel fait nous pot ajuda a expandir l'idée écologique que se nécessite de las emplea forse se nous voulons pas trouver une jeune dans une infin de planète sans bido. D'énergie renouvelable, un article del Christian Andreu paregut le 6 d'avril de 2023 sur le site de notre partenaire sapientia.eu et avait publié din journalet les premiers quotidiens en ligne de lingua occitana amelical sapientia et un accord de coopération.
0: Grand merci, Esther Mimard, appelé au Sus Radio de Citagne, musique en Béric Frage, Cavalier.

Johann Sebastian Bach. Per sieghe baissi Beethoven e sa sinfonia numero 5 en do minu, placo di guida per son primo movimento, ma sul pica nana usi lo douzième movimento, andante con motto, interpretato per lo London Symphonic Orchestra.

La danza è la numero 10 di Dvorak. Un compositore francese, Maikaku, un compositore occitano, nascuto a Parmio Zenarieggio, Gabriel Fauré, d'untana nausi, la plafamuso pavano bailado a Wei per lo mestre Seiji Ozawa.

sabe di cor tutti ti grassi d'un galambiai e ti satra già mai lo ten ni mai le spasi potrà me li fare.